nostro di ogni dì, donene a noantri, perdonene le nostre offese, come noantri perdonemo a quei che nega offendesto, e non ester sar cascar in tempo.

0: 107,1 e disparada na audiência.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe